la fete sua complete, i vanno dire mona fa, notre rompe il regiment.

0: qui ti parla per qua come la metà
1: tu lo so da lì
2: e tu qua ma non
0: e me fetta promessa
2: ne vuole sapere qua e tutte donne e tutte donne
1: qui scusa sotto di me
2: e tutte qua
0: e tutte qua
2: e tutte qua e tutte qua
1: ci parla per qui
2: e tutte qua
1: ce l'ho da lì.